0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: E ritrovarti qui senza neanche avvisare su questo treno.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: yeah. Qui e là io amo la libertà.
1: Radio Dora, quando l'ascolti è

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

son lontano da te e tu non sei.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo poco parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane, passaggio di velature in quota, nuvolosità in aumento nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Mateus comprava cemento, guanti e scotch. Lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Mateus de Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della polizia, latitante dal 2021, è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Avvia in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza. Dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta. Il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. E parliamo di eventi. A San Valentino torna Cioccolatò. Il Belgio sarà il primo paese ospite a Torino, l'edizione 2027 in Piazza Vittorio Veneto dal 10 al 14 febbraio. In chiusura lo sport, la Coppa Italia di Serie C vinta dal Potenza arriva a Torino il 30 settembre all'iniziativa del club di tifosi esiliati con il presidente Macchia. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai...

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione interessa ancora le regioni alpine in questo inizio di settimana, mentre da ovest una depressione atlantica tenderà ad avanzare verso le Alpi occidentali. Il fronte ad essa collegato tenderà tuttavia a indebolirsi e dissolversi nel corso del suo avanzamento, determinando prevalentemente nuvolosità irregolare e solo scarsi fenomeni. A parte annuvolamenti a tratti estesi, il tempo si manterrà pertanto in gran parte asciutto, soprattutto sulle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo parzialmente nuvoloso tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e pianure vercellesi e novaresi con schiarite più ampie in serata. Tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Sesi e Verbano, inizialmente irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite in giornata, soprattutto su pianure e colline, sui settori montani e sulla Valle d'Aosta irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con aperture più limitate. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sui settori orientali del Piemonte, in particolare tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Valsesia e Verbano, con limitate aperture in giornata, soprattutto sulle zone di pianura. In serata schiarite in generale estensione, mentre annuvolamenti più estesi persisteranno sui settori montani e sulla Valle d'Aosta. Precipitazioni con locali piogge a carattere sparso nel corso della giornata sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. In esaurimento in serata, con residui fenomeni sui settori montani valdostani e del Canavese. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo parzialmente nuvoloso su pianure e colline con locali addensamenti più compatti al primo mattino e tendenza maggiori schiarite nel corso della giornata. Sui settori montani e sulla Valle d'Aosta, parzialmente o irregolarmente nuvoloso, con annuvolamenti più compatti soprattutto lungo pendii e cime e maggiori aperture nel fondovalle. Precipitazioni con piovaschi e rovesci a carattere sparso tra il pomeriggio e la prima serata all'interno delle valli del Cuneese, del Torinese, della Valle d'Aosta e sull'Alta Valsesia. Quota neve sui 3.200-3.400 metri, temperature minime in lieve calo sugli 11-14 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo, i nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese,

Re, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesi, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pelissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Grano e Scarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122 83 1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole, alle 17.30 le madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity, sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto alla Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Hansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroer. È tutto, a più tardi.
3: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
4: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli gli appuntamenti più attesi. Rodune ciocche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Buon mattino amici, mercoledì, ultimo giorno di settembre, comincia a suonare la sveglia.

E allora cominciamo quest'ultimo giorno di settembre con i migliori auguri di buon compleanno e buon onomastico. Come vi siete svegliati bene stamattina? Siete di quelli che amano festeggiare oppure vorrebbero che questo giorno fosse già domani? Comunque, in ogni caso, tanti tanti auguri. Oggi San Girolamo, Santa Sofia, uno sguardo verso chi nasce famoso quest'oggi. 1924, figura di spicco del panorama letterario e giornalistico americano del secondo Novecento, inesauribile vena creativa, grande padronanza di stile, lo portarono a produrre eccellenti risultati. Truman Capote. Nel 1960 invece, attore comico, Fiorentino Doc, uno dei volti più amati della televisione italiana, dove spesso è protagonista come showman di trasmissioni di enorme seguito, Giorgio Panariello. 1964 invece, nata Città di Castello, nel Perugino, lavora come attrice e modella, è considerata una delle donne più belle del mondo, Monica Bellucci.

Proprio oggi, 1948, primo fumetto di Tex, un pistolero dalla mira infallibile, stimato dagli indiani in lotta contro l'ingiustizia, qualsiasi volto essa abbia. È un profilo di Tex Wheeler, protagonista dell'omonimo fumetto ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Gallepini e pubblicato a partire proprio dal 30 settembre 1948.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

L'accadimento che succede proprio in questo 1963, 30 settembre, i Flintstones debuttano in TV. Uomini di età della pietra alle prese con macchine moderne davvero originali. Sono loro, i Flintstones, simpatici protagonisti di questo cartone animato creato dall'Hanna-Barbera, noto in Italia anche come Gli Antenati. Protagonista Fred, il capofamiglia dei Flintstones, che al grido di Yabba Dabba Doo coinvolge l'amico Barney Rubble nelle sue improvvise intuizioni. Automobili azionate dalla spinta dei piedi, dinosauri utilizzati come aeroplani o elettrodomestici, sempre pronte a consolarli Vilma e Betty. Trasmessa per 6 stagioni, sarà considerata una delle serie più amate dal pubblico, ispirando anche numerosi film, giocattoli e gadget. E la fama della serie sarà legata anche alla storica sigla Made the Flintstones.

E allora pronti a ricordarvi anche i nostri contatti per ricevere le vostre canzoni, per dedicarle a chi più amate, a qualcuno a cui volete far arrivare un pensiero, un'emozione, insomma un augurio. Chiamateci allo 01 22 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

si parla di caffè, ci sono tante cose che magari non conoscete su questa famosa tazzina del caffè. Intanto, quante tazze beviamo? Nel mondo si consumano ogni giorno circa 1,6 miliardi di tazze di caffè, una delle bevande più diffuse in tutto il pianeta, secondo solo all'acqua. Chi ne beve di più? La Finlandia è al primissimo posto, con circa 12 kg di caffè all'anno per persona. L'Italia è soltanto al dodicesimo, con 5,9 kg, la media mondiale è di circa 1,3 kg. Ma la caffeina può essere pericolosa, sì, in quantità davvero estreme. Secondo gli studi, per arrivare a una dose potenzialmente letale, bisognerebbe assumere circa 80-100 tazze in poche ore, più o meno in 3-4 ore, una quantità davvero enorme. Nel caffè non c'è solo la caffeina, contiene oltre 1000 composti chimici e alcuni sono ancora studiati dalla scienza per le loro possibili applicazioni. Ma quando è il momento migliore per bere il caffè? Secondo le indicazioni citate negli articoli degli esperti, il momento ideale sarebbe tra le 9.30 e le 11.30 del mattino, quando il nostro orologio biologico rende particolarmente efficace l'assunzione della caffeina. Nel corso degli anni, diversi studi hanno associato il consumo di caffè a possibili effetti protettivi rispetto ad alcune malattie, ma attenzione, sono studi osservazionali, risultati specifici non significa che il caffè sia una medicina o che prevenga automaticamente le patologie. Ma da dove viene la parola caffè? Potrebbe derivare dall'arabo kava, cioè eccitante, passato poi al turco kafe e infine all'italiano caffè. Un'altra teoria la collega alla regione etiope di Kaffa. Il caffè si diffuse in Europa nel 600 grazie soprattutto ai commercianti veneziani. All'inizio veniva anche chiamato vino d'Arabia. La chiesa anche lo guardava un po' con sospetto per le sue proprietà eccitanti, fu soprannominato addirittura bevanda del diavolo. Poi nel 700 i caffè si sa diventarono dei luoghi di incontro per intellettuali, per filosofi. Piaceva anche tanto a Bach, un grande compositore, era talmente appassionato di caffè da dedicargli una composizione intitolata La cantata del caffè. Quindi dietro una semplice tazzina c'è un mondo, ci sono storia, scienza, cultura, anche qualche sorpresa. E la prossima volta che berrete un espresso, ricordatevi che state bevendo una delle bevande più consumate e più studiate del pianeta.

0: Sono le 7:59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
1: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni. A oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani, la richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione, con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza

0: vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
1: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
0: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
1: Il calcio Nations League non conosce battute d'arresto. La Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
0: È tutto, a più tardi.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

specie di tiro alla fune nel nucleo terrestre che cambia la durata dei giorni. A spiegare le piccole variazioni nella durata del giorno terrestre, pari a qualche millisecondo in più o in meno nell'arco di decenni, è questa sorta di tiro alla fune tra forze contrapposte che si gioca all'interno della Terra nel suo nucleo metallico. Il combattimento vede dominare la gravità, che però viene comunque in parte bilanciata dalle torsioni meccaniche e dai campi magnetici. Lo indica lo studio di due ricercatori dell'Università canadese dell'Alberta, e i risultati saranno utili anche per indagare altri aspetti, come la conformazione che assume il confine tra nucleo e mantello. I ricercatori hanno sviluppato al computer un modello per capire in che modo diverse combinazioni delle possibili forze in gioco potrebbero modificare la durata del giorno. La corrispondenza migliore con le osservazioni l'hanno avuta quando la gravità costituiva la forza dominante. In pratica, la gravità agisce attraendo le regioni più dense del nucleo interno verso aree del mantello caratterizzate da una densità anomala, e questo provoca piccolissime variazioni nella velocità di rotazione del pianeta. Tuttavia, i risultati mostrano che la gravità deve comunque essere controbilanciata da forze che agiscono in direzioni opposte. La prima è quella meccanica, generata dalla torsione che si crea quando il flusso del nucleo esterno fuso spinge contro il mantello roccioso, un po' per farvi capire come un fiume che scorre sulle rocce. La seconda forza è il tipo elettromagnetico. Il campo magnetico prodotto dal flusso del nucleo esterno attrae parti del mantello più ricche di ferro, generando così una sorta di torsione elettromagnetica. Prima di ottenere il risultato, non sapevano assolutamente che queste forze fossero in competizione tra di loro.

la richiesta, quella di Alessandra che vuole ascoltare Trigno con Irrecuperabile featuring Ermal Meta, e poi subito dopo l'oroscopo.

Pronte ad affrontare l'oroscopo di oggi, Ariete. La giornata si apre sotto il segno di una comunicazione aperta e sincera. Sul fronte lavorativo e di studio l'energia sarà alle stelle, permettendoti di affrontare compiti difficili con grande determinazione. Toro, vivrai una giornata particolarmente tranquilla, procedendo al contempo nel lavoro e nello studio con la tua arma vincente, la pazienza. Raccoglierai ottimi risultati, un passo alla volta, senza fretta. Gemelli, la voglia di socializzare sarà altissima oggi e se sei single potresti fare un incontro stimolante. La tua mente brillante e piena di idee creative ti sosterrà nel lavoro e nello studio, aiutandoti a risolvere questioni molto complesse. Cancro, oggi chi ti ama saprà apprezzare la tua spiccata sensibilità e il tuo desiderio di vicinanza. Nel lavoro un progetto creativo di gruppo potrebbe procedere più veloce del previsto, con risultati sopra le aspettative. Leone, il tuo carisma brillerà più che mai e in amore saprai come attirare l'attenzione e scaldare il cuore di chi ti sta vicino. Sfoggiando ottime capacità di leadership nel lavoro e nello studio, tutti ti seguiranno a ruota. Vergine, piccole e costanti attenzioni saranno più di 1000 parole in una giornata in cui la sincerità saprà rafforzare i tuoi legami più importanti, mentre un'organizzazione al top ti permetterà di completare un lavoro difficile. Ascoltiamo J-Ax e poi sentiremo gli altri sei segni.

0: Proseguiamo nell'oroscopo. Bilancio, eventuali tensioni recenti troveranno sollievo grazie alla tua innata diplomazia, mentre la collaborazione sarà la chiave del successo nel lavoro e nello studio. In amore, giornata al top. Scorpione, sperimenterai un'intensità emotiva davvero alle stelle che renderà le tue relazioni più profonde e autentiche. Nel lavoro e nello studio la concentrazione profonda ti consentirà di focalizzarti sui dettagli più nascosti. Sagittario, ottimismo e una travolgente voglia di novità coloreranno la tua giornata sentimentale, accogliendo sorprese capaci di portare grande allegria. Sul lavoro la forte passione che hai darà i suoi frutti. Capricorno, unendo pragmatismo e un affetto solido riuscirai a dimostrare concretamente quanto tieni alle persone vicine. Affronterai il lavoro e lo studio con un grande senso di responsabilità, centrando risultati altissimi. Acquario, sentirai un forte desiderio di libertà e di condivisione di idee. Chi ti sta accanto amerà il tuo modo unico di vedere il mondo. Nel lavoro e nello studio il terreno sarà fertile per idee innovative e fuori dagli schemi. Pesci, romanticismo e dolcezza guideranno dolcemente la tua giornata grazie a un'empatia naturale che ti permetterà di comprendere i bisogni di chi ami senza bisogno di troppe parole. Nel lavoro la tua guida sarà l'immaginazione oggi. Ci fermiamo per quanto riguarda l'oroscopo. Vi lascio con Muoversi in Piemonte, a più tardi con La Sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
0: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo poco parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane, passaggio di velature in quota, nuvolosità in aumento nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Il delitto di Via Gulli, la confessione di De Oliveira, abbiamo coperto il cadavere e ricominciato a drogarci, la videochiamata fatta all'ex, Mateus comprava cemento, guanti e scotch, lo ha raccontato alla squadra mobile l'ex compagna di Cristian Mateus De Oliveira Morando, accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro nella testimonianza riportata nell'ordinanza del GIP di Torino Antonio Borretta. Operazione della polizia, latitante dal 2021, è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Al Via in Piemonte la campagna vaccinale contro l'influenza. Dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta. Il 13 partiranno anche i medici di medicina generale e le farmacie. E parliamo di eventi. A San Valentino torna Cioccolatò. Il Belgio sarà il primo paese ospite a Torino, l'edizione 2027 in piazza Vittorio Veneto dal 10 al 14 febbraio. In chiusura lo sport, la Coppa Italia di Serie C vinta dal Potenza arriva a Torino il 30 settembre, l'iniziativa del club di tifosi esiliati con il presidente Macchia. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E ritorniamo insieme in diretta con Chiara Microfoni qui su Radio Dora. La sveglia suona per voi fino alle 10. Potete chiamarci allo 01 22 640 446 o scriverci al 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro, secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA.

0: Oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari, qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga, la Premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
1: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca e, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
0: Caso Regeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
1: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre 4 persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
0: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
1: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
0: È tutto, a più tardi.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

E ritorniamo, parliamo di Taylor Swift, che ha infranto ogni record agli MTV Video Music Awards 2026, diventando l'artista più premiata nella storia dei VMA. Domenica 27 settembre la 36enne cantautrice statunitense ha ricevuto ben 3 premi, tra cui quello più importante per il video dell'anno con The Fate of Ophelia, superando Beyoncé, con la quale condivideva finora il primato di 30 VMA a testa. Il nuovo premio è destinato a riconoscere gli artisti il cui lavoro diretto dietro la macchina da presa ha ampliato le possibilità dei videoclip musicali e ha fatto progredire l'arte della narrazione visiva. Durante il discorso di premiazione, Swift ha voluto dedicare il riconoscimento a Dolly Parton, scomparsa 80 anni lo scorso 25 agosto. Tra l'altro, durante questa cerimonia di premiazione ha anche presentato in anteprima il videoclip del suo nuovo singolo Passion Zero. Il video diretto da lei vede i protagonisti Colin Farrell e Dakota Johnson, e anche il suo primo singolo dopo il matrimonio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra Chivasso Est e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio. Street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Torino si sta mettendo in gingheri per partecipare al bando di prossima uscita che la potrebbe portare al titolo di Capitale della Cultura Europea 2033. Il Salone del Libro, con tutta una serie di spin-off in ogni luogo del Piemonte, ormai è un'eccellenza nazionale, per non parlare del dispiego di forze durante la Settimana dell'Arte. Ma a raccontare la vivacità culturale della regione non sono soltanto i grandi eventi, a confermarla arrivano anche i numeri del rapporto annuale di Federculture presentati alla Biblioteca FC ieri di Cuneo nel corso di un incontro con Fondazione Artea. I piemontesi frequentano musei, leggono libri, partecipano agli spettacoli più della media italiana, a partire dai musei e dalle mostre, visitati dal 42,9% della popolazione regionale contro il 35,8% nazionale. Un risultato che porta il Piemonte al secondo posto in Italia. Anche la lettura tiene il passo. Il 47% dei piemontesi, infatti, ha detto di aver letto almeno un libro nell'ultimo anno. E la voglia di cultura si vede anche dal teatro, dove si registra una partecipazione del 25,6%. Superiore al dato italiano del 24,3%, sesta a livello nazionale. Non va diversamente anche per la musica, perché i concerti di generi diversi dalla classica coinvolgono il 27,8% della popolazione contro una media italiana del 26,3%, mentre quelli di musica classica raggiungono l'11,5%. Anche monumenti e siti archeologici attirano il pubblico, almeno una visita nel corso dell'anno per il 34,8% dei piemontesi rispetto al 32,3% nazionale, un dato che vale il quinto posto in Italia. Però la cultura non è soltanto partecipazione e qualità della vita, è anche un investimento sul territorio, e lo dimostrano i milioni di euro raccolti in Piemonte attraverso l'Art Bonus dal 2019 ad aprile 2026, che collocano la regione al quarto posto in Italia, alle spalle di Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. A crescere anche l'attrattività turistica, la spesa dei viaggiatori stranieri in Piemonte è aumentata del 49,2% rispetto al 2024 e del 21,3% rispetto al 2019, confermando il rafforzamento del turismo internazionale dopo la pandemia. Quindi in Piemonte ci si prepara davvero per far diventare Torino la capitale della cultura europea 2033. Penso che abbia tutte le carte in regola.

0: Sono le 9:35.
1: Meteodora.
0: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione interessa ancora le regioni alpine in questo inizio di settimana, mentre da ovest una depressione atlantica tenderà ad avanzare verso le Alpi occidentali. Il fronte ad essa collegato tenderà tuttavia a indebolirsi e dissolversi nel corso del suo avanzamento, determinando prevalentemente nuvolosità irregolare e solo scarsi fenomeni. A parte annuvolamenti a tratti estesi, il tempo si manterrà pertanto in gran parte asciutto, soprattutto sulle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo parzialmente nuvoloso tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e pianure vercellesi e novaresi con schiarite più ampie in serata. Tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Sesi e Verbano, inizialmente irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite in giornata, soprattutto su pianure e colline, sui settori montani e sulla Valle d'Aosta irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con aperture più limitate. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sui settori orientali del Piemonte, in particolare tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Valsesi e Verbano, con limitate aperture in giornata, soprattutto sulle zone di pianura. In serata schiarite in generale estensione, mentre annuvolamenti più estesi persisteranno sui settori montani e sulla Valle d'Aosta. Precipitazioni con locali piogge a carattere sparso nel corso della giornata sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. In esaurimento in serata, con residui fenomeni sui settori montani valdostani e del Canavese. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo parzialmente nuvoloso su pianure e colline con locali addensamenti più compatti al primo mattino e tendenza a maggiori schiarite nel corso della giornata. Sui settori montani e sulla Valle d'Aosta parzialmente o irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più compatti soprattutto lungo pendii e cime e maggiori aperture nel fondovalle. Precipitazioni con piovaschi e rovesci a carattere sparso tra il pomeriggio e la prima serata all'interno delle valli del Cuneese e del Torinese della Valle d'Aosta e sull'Alta Valsesia. Quota neve sui 3.200-3.400 metri. Temperature minime in lieve calo sugli 11-14 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

Dal 1 al 7 di ottobre si celebra come ogni anno la SAM, la Settimana Mondiale dell'Allattamento, un appuntamento internazionale dedicato alla promozione, alla protezione e al sostegno dell'allattamento. L'ASL Totré aderisce all'iniziativa con Chiacchiere di Latte, un fitto calendario di iniziative dedicate alle future neomamme e alle loro famiglie che coinvolgerà tutto quanto il territorio, le sedi consultoriali, i due punti nascita degli ospedali di Pinerolo e Rivoli, il day service materno infantile di Susa e due biblioteche civiche, quelle di Avigliana e quella di Susa. Gli appuntamenti si svolgeranno alla presenza di operatori e operatrici ASL Totré, dei consultori e dei punti nascita che daranno la possibilità di ricevere informazioni, approfondimenti, confronto e sostegno sui temi dell'allattamento, ma non solo, anche della genitorialità e della rete territoriale dei servizi dell'azienda sanitaria. Giovedì 1 ottobre alle 10.30 fino alle 13, Chiacchiere di Latte sarà ad Avigliana alla Biblioteca Civica Primo Levi in via 4 novembre 19. Proseguiranno poi nella prossima settimana anche altri appuntamenti, sia a Piossasco al consultorio che a Pinerolo al consultorio che a Venaria Reale al consultorio. Giovedì 8 ottobre alle 9.30 Chiacchiere di Latte a Rivoli presso il consultorio di via Dora Ripari a 2A. Venerdì 9 ottobre alle 9.30 Chiacchiere di Latte a Susa alla Biblioteca Comunale Enrico De Bartolomei in via Palazzo di Città 36. Vi ricorderò poi nel corso dei giorni tutti gli appuntamenti, mentre ci saranno anche appuntamenti in ospedale sia a Pinerolo sia a Rivoli. Per quanto riguarda Rivoli, al punto nascita reparto di ostetrice, ginecologia e neonatologia, da giovedì 1 a mercoledì 7 ottobre Chiacchiere di Latte farà incontri pomeridiani a piccoli gruppi per le pazienti ricoverate. Lunedì 5 ottobre sostegno in fasce, incontro dedicato anche qui alle pazienti ricoverate. Il tema scelto per questo 2026 è allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. Per maggiori informazioni più dettagliate www.asltot3.piemonte.it/servizi/assistenza/donne.

0: Sono le 10:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Buffera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League

0: Vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale, riferisce il quotidiano Abola, è che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel, ma il problema al momento resta. Il tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi, opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece è il giorno di Novak Djokovic. Al ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza, il serbo affronterà il portoghese Borge. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese, dove ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby di Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine. Quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ha finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro, segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore, chiudendo la partita a quota 12 punti, dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia, che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
5: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
6: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

0: ci siamo, buongiorno a tutti quanti, felice mercoledì 30 di settembre. Oggi scolliniamo appunto non solo la settimana ma anche il mese. Entriamo nel mese di ottobre, nel mese autunnale per eccellenza, ottobre-novembre, si spera, lo sapete che io sono sempre una fan delle foglie arancioni e del venticello fresco. Oggi tutto ciò c'è, però la prossima settimana ho sentito che torna quel caldo micidiale, quindi torneremo magicamente in estate a partire da lunedì, non lo so, ho letto due cose qua e là, vedremo se effettivamente sarà così per quanto riguarda appunto l'Italia. Va bene, allora questo è il collage, restiamo in compagnia della buona musica per le prossime tre ore con Sonia Carella ai microfoni. Ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi abbiamo WhatsApp il 351 851 66 33. E allora invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. Bene, allora, primo messaggio vocale, il primo buongiorno del collage in questo mercoledì di fine settembre arriva da Matteo.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista, sono in macchina, sintonizzato ovviamente su Radio Dora, un saluto a te e alla family, mi piacerebbe ascoltare se possibile degli Haha Take On Me, ti ringrazio, un saluto alla family, ciao!
0: Ciao Matteuccio caro, ottima scelta, un grande classico, ce l'ascoltiamo e ti abbraccio e ricordo appunto che oggi pomeriggio il Drive Time non andrà in onda questo mercoledì, però lo ritroverete ai microfoni del suo Drive Time qua su Radio Dora a partire poi da domani sempre alle ore 15. Buon lavoro e buona giornata Matteo.

0: Caro Massimo, eccolo qua anche lui questa mattina, ci dà il suo buongiorno, sentiamo.
1: Buongiorno Sonietta e Hola. Buongiorno al Piemonte, saluti anche a Matteo, va? Bella te con me.
0: Bella.
1: Io invece vorrei ascoltare Ligabue con Ho messo via, ciao Ne.
0: Ciao carissimo, ottima scelta, bella canzone del grande Liga, ce l'ascoltiamo insieme alla family, ciao e felice mercoledì anche a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valenza in orario 8:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11:30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Ed eccoci qua, salutiamo la nostra amica Manuela. Buongiorno in questa bella giornata. Allora, cosa ci ascoltiamo, carissima? La cura di Battiato. Un abbraccio a tutti quanti, un abbraccio anche a te. Arriva la cura di Battiato. Tra altre cose, ieri mi hai mandato delle foto bellissime del tuo nuovo fit check, perché ogni tanto Manu lo fa con me. Ah no, aspetta, scusa, sto sbagliando la Manuela, chiedo scusa, non è la stessa Manuela che mi ha mandato il fit check, è un'altra Manu, Va bene, dai, allora ti chiedo scusa. Ci ascoltiamo Battiato, un abbraccio super a te, buon mercoledì.

0: questa non è poi la fine del mondo.
1: Allora, intanto Manuela aveva mandato un bel messaggio, scusa intanto se non l'ho letto tutto, anche perché nel frattempo già vi anticipo, è venuta qui la direttrice per parlarmi di un evento super bello che ci sarà questa sera, ma non voglio spoilerare niente, quindi restate in ascolto e poi la curiosità ce la toglieremo dopo. Quindi leggo adesso l'intero messaggio di Manuela. Buongiorno a tutti quanti, dato che ogni giorno è bello da vivere, ringrazio per tutto quello che abbiamo ed è tanto, dobbiamo solo imparare a volerci bene, e quindi poi da lì appunto mi ha richiesto la cura di Battiato e dà un abbraccio a tutti quanti. Ciao Manuela, grazie. Poi anche il compleanno dell'altra Manu, per quello m'ero confusa, che però Manu ti sto per cercare un brano, deve essere speciale, quindi faccio una bella ricerca, però ti anticipo che prima c'è un'intervista e poi ti farò gli auguri fatti bene, perché ovviamente lo sai che a me piace coccolarti. E ancora abbiamo il messaggio da parte di Valentina che ci scrive: ciao Sonia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Valentina, un ex speaker di Radio Dora, attenzione, magari qualcuno di voi la riconoscerà, adesso poi mandiamo anche il vocale. Mando un saluto a tutti, in particolare anche a Tina ed Angelo, vi auguro una buona giornata, vorrei ascoltare Benson Bon. Ciao, a presto, sentiamo appunto il suo vocale.
2: Ciao Sonia, grazie mille a te, vi auguro una buona giornata, non sono più avvezza ormai a parlare in pubblico, quindi ho preferito scrivervi. Comunque un caro saluto a tutti voi, buona giornata anche a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, e questa era Valentina, allora, che manda appunto i suoi saluti e la sua richiesta. Io ti ringrazio, ti auguro anche un felice mercoledì e Benson Bon suona su Radio Dora per te.

0: Sono le 10:36.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura all'omicidio di Baldissero d'Alba, colpi sparati da non più di 14 metri di distanza, quanto emerge dalla perizia balistica. I carabinieri hanno repertato 12 bossoli raggruppati. Si presume che Roberto Mollo abbia esploso i colpi da un unico posto verso una sola direzione, le luci delle torce degli intrusi. La strage di Brandizzo, oggi l'udienza preliminare in cui si decide il percorso giudiziario sulla morte di 5 operai travolti da un treno il 30 agosto 2023, un'aula per l'accusa e gli indagati, l'altra per le parti civili. Si svolgeranno in forma privata i funerali di Nicolò, il bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino mentre andava a scuola in bicicletta accompagnato dal padre, lo rende noto la famiglia che ha anche comunicato gli orari della camera ardente allestita presso le camere mortuarie dell'ospedale Sant'Anna. Al MAU di Torino dal 31 ottobre in occasione di Artissima torna a declinazioni contemporanee, residenze d'artista, installazioni site specific di 5 artisti internazionali. Adam Sandler a Torino, i fan affollano via Roma, l'attore americano in città trasformata in Parigi con Chris Rock per un weekend da bamboccioni 3, le riprese dureranno alcuni giorni. E in chiusura uno sguardo al meteo, nuvolosità in aumento e temperature in calo, le previsioni per il Piemonte parlano dell'arrivo nelle prossime ore di una perturbazione di origine atlantica che ha indebolito l'anticiclone presente sul Mediterraneo, possibile qualche piovasco di moderata entità. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Allora, cari ascoltatori, diamo il benvenuto ad un ospite importante, già amica ovviamente della nostra radio. Salutiamo Loredana Bellone, ex sindaco, ma oggi appunto consigliere comunale al comune di San Didero. Ciao Loredana, bentornata qua su Radio Dora.
1: Ciao, ciao a te, saluto anche i radioascoltatori.
0: Grazie mille
1: per questo spazio.
0: Ma figurati, anzi grazie a te per aver accettato il nostro invito. Torniamo su un tema assolutamente fondamentale per il nostro territorio, ovvero appunto la questione dell'acciaieria Beltrame nel territorio di San Didero Bruzzolo, no? Tra altre cose al centro appunto di tante polemiche, di una grave vicenda di inquinamento ambientale negli anni 2000. Ad oggi, diciamo, si ripresenta nuovamente diciamo un po' il fantasma di questa riapertura, un progetto, altro che fantasma, un progetto anche da diversi milioni, e però ovviamente voi in quanto appunto comitato zero emissioni sollevate delle preoccupazioni, sia come comitato, immagino anche come consigliere comunale nonché cittadino. Allora andiamo per ordine, ricordiamole.
1: Allora, sì, effettivamente è un fantasma che ritorna dal passato, una storia che veramente potrebbe ripetersi. Il progetto parla di circa 40 milioni di euro di investimento e di una capacità produttiva a regime di circa 800.000 tonnellate annuo e e 150 posti di lavoro nuovi, sì. Dicono, per carità, sono numeri importanti. Il lavoro serve in valle come dappertutto, però c'è un grosso problema, un grosso rischio, perché questa storia l'abbiamo già vissuta,
0: sì.
1: I terreni sono stati inquinati nel passato da diossina, PCB, furani, e quindi abbiamo veramente paura che sì, ci garantiscono, e anche questo è la parola che usano molto i grandi capi per tranquillizzare i sindaci di questa valle, che garantiscano le migliori tecnologie. Non esiste una migliore tecnologia, perché sì, per carità, sicuramente il miglioramento ci sarà, l'abbiamo visto anche in passato, c'è anche stato un miglioramento, però non si riesce a captare tutte quell'inquinamento fuggitivo che scappa, questo è impossibile. E bisognerebbe proprio radere il suolo, a mio avviso, e rifare tutto nuovo in modo che riparta. E sono tanti soldi che sicuramente non hanno intenzione di investire in questa valle.
0: Ok, immagino che ci siano degli studi, cioè non è un sentimento, non è secondo me così, è perché ci sono degli studi, cioè
1: certo. Tra l'altro questa acciaieria sarebbe l'unica a fusione di rottame di ferro ancora in vita nella città metropolitana, tutte le altre sono state chiuse, e dico, perché riaprirla qui in valle? Che tra l'altro è un posto veramente peggiore per trattenere sul territorio l'inquinamento, perché qui abbiamo il vento, abbiamo l'aria, e quindi questo inquinamento spazia.
0: Volatile poi.
1: Esatto, e non è soltanto un problema di Bruzzolo, di San Didero, è un problema che interessa tutta la valle, perché in passato abbiamo visto che l'inquinamento c'è stato da Bardonecchia ad Avigliana, per dire. E le carni e il latte, il PCB e la diossina trovato nel latte è stato trovato anche da Vigliana,
0: esatto.
1: Quindi non è solo un problema nostro, è un problema che interessa tutta la valle,
0: certo.
1: E quindi dobbiamo veramente stare con gli occhi aperti e controllare.
0: Allora,
1: Volevo
0: chiederti una cosa, perché Loredana, tu hai toccato un tema fondamentale, no? In questo periodo, allora, si parla e si punta tanto sulla qualità del cibo, del Made in Italy, di tutti i nostri valori, ovviamente della produzione che viene generato appunto dagli agricoltori, dalla nostra terra e quant'altro, con terra madre e tutti gli eventi appunto correlati di questo periodo, e tu appunto hai specificato che sicuramente a trarre maggiormente danno sono proprio poi le aziende agricole. Certo. Fermiamoci su questo tema. Vuoi un attimino argomentarlo? Perché tra altre cose abbiamo anche tanti ascoltatori che di per sé hanno queste attività, quindi sicuramente a loro interessa anche.
1: Certo, l'agricoltura è la prima che ci rimette. Perché se ricordiamo il passato, il 2000, il 2002, 2003, quando sono state bloccate le aziende agricole, la vita va avanti, sono passati 14 anni, le nuove leve, quindi i figli di questi coltivatori e molti altri hanno ripreso, hanno cercato di far faticosamente proprio, hanno provato a rinascere e molti hanno impegnato risorse umane ed economiche per migliorare e elaborare un futuro possibile, quindi un'alternativa, creando occupazione, creando posti di lavoro. Mm-hmm. Vediamo, non so, le produzioni agricole, le filiere locali, il miele, i grani che c'erano una volta, le viti, gli ulivi che sono ricomparsi in questa zona. Tra l'altro è stato creato anche un frantoio e da poco inaugurato a Condove, quindi il turismo, la ristorazione, cioè il recupero anche di questo paesaggio, è tutta questa è economia reale, sono posti di lavoro che sicuramente un'acciaieria può promettere occupazione, ma in questo caso può veramente indebolire tutto ciò che intorno sta cercando di nascere. E questa è la grande preoccupazione, perché saranno 150 posti di lavoro, forse sì, forse no, ma quanti altri posti di lavoro verranno a mancare se si ritorna, come dico, al passato, e questa storia si ripete, quindi si ritorna di nuovo a avere dell'inquinamento nelle filiere, e quindi questo va compromesso tutto.
0: Ok, va bene. A tal proposito mi hai detto, Loredana, che avete intrapreso una raccolta firme.
1: Sì, abbiamo fatto una raccolta firme nei mercati, nelle botteghe, quelle poche che ci sono ancora, negli esercizi commerciali, e che hanno già portato più di 1500 firme, forse adesso saremo già anche 2000. Ora è partita anche un'altra petizione online che dopo 24 ore dal lancio ha portato già 250 firme. In una settimana sicuramente sì, arriveremo ad altri 1000. Quindi,
0: vuoi ricordare su quale piattaforma è stata
1: dopo
0: lanciata?
1: Dopo Taranto, la Valsusa, Charge, questa,
0: okay, questa piattaforma. Sì, Charge, sì. La tipica, insomma, dove poter trovare poi tutta,
1: esatto,
0: una serie di petizioni che uno può, giustamente.
1: Esatto. Aggiungo ancora che se un territorio in passato e anche nel presente è stato degradato, si continua a degradare, la risposta non può essere allora possiamo degradarlo ancora. Territorio, questa ferita ha bisogno di cura e quindi dobbiamo cercare di curarla e risollevarla, e sicuramente non è l'acciaieria che ci può dare una mano. Taranto la dice lunga, di là stanno chiudendo e qui riapriamo questi forni, no.
0: Esatto,
1: possibile.
0: Okay. No. E poi ovviamente un'attenzione maggiore anche per la qualità dell'acqua, che resta un tema, non dico solo del nostro territorio, per carità, però già usciamo da alcune esperienze che insomma sono state veramente più che preoccupanti, e quindi
1: esatto,
0: mi rendo conto della...
1: È una preoccupazione vera, qualcuno dice ma l'acciaio serve a fare le auto, per carità, tutto serve, però ricordiamoci che qui potrebbero anche bruciare i rifiuti bellici che arrivano dall'Ucraina, dalle guerre. Non siamo una Svizzera che arriva al lamierino pulito, qui ci arrivano di tutto e di più.
0: Certo, no, ma infatti comprendo, diciamo, le tue considerazioni, le comprendo. Va bene, allora, quindi dove possono, diciamo, seguire i nostri ascoltatori, diciamo, un po' le vostre informazioni, i vostri aggiornamenti di Zero Emissioni come comitato? Avete delle pagine Instagram, Facebook?
1: Sì, è stata creata, però in questo momento non ti so dire, perché all'ultima riunione io l'ho saltata proprio perché avevo problemi di salute e non potevo.
0: Ma ci mancherebbe, Danna, ma ti
1: pare.
0: No, vabbè, ma basta cercare, i nostri ascoltatori sono veloci, quindi basta chiaramente nella lente cercare zero emissioni, anche solo googlando, e escono fuori tutti i link.
1: Poi
0: del
1: si
0: caso.
1: Si trovano nei mercati, in tantissime botteghe della valle, anche a Torino, perché stiamo uscendo anche su Torino, quindi ci trovano. Ad esempio adesso alla festa della Toma a Condove ci sarà il banchetto, c'è stato a Sant'Ambrogio, ci sono in varie botteghe della valle, basta chiedere.
0: Va bene, ok. Allora, io ti ringrazio e ti lascio lavorare, perché so che insomma hai il tuo, come anche la tua figura insomma impone, con tutte le adempienze che hai. Quindi salutiamo Loredana Bellone, ex sindaco, appunto ad oggi consigliere al comune di San Didero, nonché diciamo facente parte appunto del comitato Zero Emissioni. Quando vuoi, noi siamo qua, quando hai degli aggiornamenti chiamaci.
1: Va bene, grazie, un salutone a tutta.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
1: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7:30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
2: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
1: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno per azioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
2: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
1: Il tennis: Matteo Arnaldi, il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wildcard giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per

0: Lorenzo Mosetti. Il Cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social la vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto al messaggio social di Mosetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
1: È tutto, a più tardi.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh!
2: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre, dalle 19.30, protagonista della serata sarà la distilleria Hamden, con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19.30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
5: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.

Ed ecco che apriamo così la seconda parte del collage. Bene, vi vedo belli svegli, perché messaggi ce n'è, mi piace quando interagite, perché lo sapete che il collage è il vostro spazio, lo spazio della family. E allora ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Questo è il riferimento al quale inviare i vostri messaggi o note vocali, perché no, anche meglio, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, per commentare magari alcuni temi che andiamo a trattare insieme all'interno di questo nostro spazio, che vi ricordo essere in onda qui su Radio Dora dalle 10 alle 13 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, sempre con Sonia Carella ai microfoni. Tra le altre cose, nel frattempo è arrivato il messaggio. Ciao Marta, ci manda il messaggio Marta, dice: arriva il contatto Instagram, parlando appunto di zero emissioni, no? Abbiamo appena avuto ospite con noi il consigliere comunale di San Didero, Loredana Bellone, proprio, e ovviamente facente parte anche del comitato Zero Emissioni, per parlare di un tema molto importante che riguarda il nostro territorio, l'acciaieria Beltrame. E quindi ci chiedevamo quale fosse appunto magari il modo migliore per restare aggiornati sulle loro iniziative e ovviamente sulla divulgazione delle informazioni a tal proposito su questo tema. Bene, Marta ci risponde dicendo: allora, su Instagram trovate la pagina dedicata con 0.emissioni. Cioè, più semplici di così non vi potete sbagliare. E poi, se non avete Instagram o se volete degli approfondimenti, delle informazioni, potete comunque contattarli a questa mail: 0emissioni@proton.me. Lo ripeto: 0emissioni@proton.me. Me in questo senso. Va bene, grazie Marta per aver chiuso il cerchio con i riferimenti appunto sul tema. Allora, abbiamo un compleanno da festeggiare. Manuela, ok, eccola qui. Manuela, questa è per te. Sono andata a vedermi tutte le richieste, guarda che ho fatto un lavorone, perché sono contenta di festeggiare insieme a te il tuo compleanno, noi tutti. Lei dice: beh, oggi sono 65 primavere. Tra le altre cose, era lei che ieri mi ha mandato tutte le foto degli outfit, facendomi una sorta di feel check, avete presente? Di quello che si compra di nuovo, lei mi manda le foto, se si fa i capelli, se si compra qualcosa di nuovo, così, no? Capito? Cioè, è il salotto delle comare, no? Un po' nella nostra chat, Manuela. Io mi ci metto là in mezzo alle comare, sono felice di essere, di fare parte delle comare. Allora, tra altre cose, appunto, ti ho detto, bell'outfit, lei ha molto gusto, una donna molto elegante. Ti ho scelto una canzone super elegante per te, che so che ami tantissimo. La facciamo partire, perché lei è dolce dentro e fuori, la nostra Manuela. Ovviamente, auguri, Manu.

Qui oggi passiamo da un mito a un altro, con la richiesta del nostro amico Rudy. Buongiorno a te. Allora, posso ascoltare i Queen con The Show Must Go On? Direi proprio di sì. Continuiamo con lo spettacolo dunque. Ciao Rudy.

0: fattore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
1: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
0: Ah, quindi più qualità, più scelta.
1: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
2: Pasta del mobile! Geniale, vero?
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: Valterino, no, bugia, sì, Valterino, ciao Valterino, buon mercoledì a te. Ah beh, gioiosa giornata, lui parte così, alla grandissima, sono proprio contenta. Allora, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare cosa hai messo nel caffè. Grazie cari saluti, una buona giornata, la dedichiamo a Mario ed Eli, grazie. Allora, Elisa e Mario, questa è per voi da parte di Valterino, ce l'ascoltiamo Malika Yang.

E l'uomo delle 11 ovviamente non manca, non manca anche oggi a una richiesta, ma in realtà è una dedica da parte sua e della Colette, ok? Quindi insomma doppia dedica in questo caso a Valentina, perché aveva sentito prima che aveva mandato il suo messaggio, i suoi saluti, e allora dice: ah ma dai che bello, allora la salutiamo anche noi, le dedichiamo con grande affetto zucchero con diamante. Quindi Valentina, questo è per te.

0: Sono le 11:39.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura all'omicidio di Baldissero d'Alba, colpi sparati da non più di 14 metri di distanza, quanto emerge dalla perizia balistica. I carabinieri hanno repertato 12 bossoli raggruppati. Si presume che Roberto Mollo abbia esploso i colpi da un unico posto verso una sola direzione, le luci delle torce degli intrusi. La strage di Brandizzo, oggi l'udienza preliminare in cui si decide il percorso giudiziario sulla morte di 5 operai travolti da un treno il 30 agosto 2023, un'aula per l'accusa e gli indagati, l'altra per le parti civili. Si svolgeranno in forma privata i funerali di Nicolò, il bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino mentre andava a scuola in bicicletta accompagnato dal padre, lo rende noto la famiglia che ha anche comunicato gli orari della camera ardente allestita presso le camere mortuarie dell'ospedale Sant'Anna. Al MAU di Torino dal 31 ottobre in occasione di Artissima torna a declinazioni contemporanee, residenze d'artista, installazioni site specific di 5 artisti internazionali. Adam Sandler a Torino, i fan affollano via Roma, l'attore americano in città trasformata in Parigi con Chris Rock per un weekend da bamboccioni 3, le riprese dureranno alcuni giorni. E in chiusura uno sguardo al meteo, nuvolosità in aumento e temperature in calo, le previsioni per il Piemonte parlano dell'arrivo nelle prossime ore di una perturbazione di origine atlantica che ha indebolito l'anticiclone presente sul Mediterraneo, possibile qualche piovasco di moderata entità. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: E abbiamo la richiesta del nostro amico Sebastian. Tra le altre cose, Seba, stai bene? Che mi hai fatto pigliare un colpo l'altro giorno. Perché questa domenica si è tenuta la terza edizione del Sogno di una Corsa, a cura appunto dell'impresa sociale Sogno di una Cosa, e Sebastian, che per 2 anni consecutivi è arrivato primo, poveraccio, stava male, comunque è arrivato secondo, vorrei dire, ma tanta roba, però poi non è riuscito a ritirare il suo premio e ci ha fatto insomma un po' spaventare, però mi hanno detto no, guarda che Sebastian sta bene, tutto a posto, meno male. Va, mannaggia. Allora,
6: senti, mettimi anche l'ultima canzone di Biagio. Oppure mettimi La mia Io ragazza di Francesca Michelin. Se vuoi,
5: sì,
6: è quella nuova di Francesca Michelin. La mia ragazza.
5: Aspettiamo,
6: quella, ti può stare quella canzone lì?
5: Ci può stare appena. Anche te. Allora, no, appena ci arriva sicuramente, ma io già te avevo messo Biagio Antonacci con You and Me, quindi ce l'ascoltiamo insieme alla family. Un grande abbraccio, grande Seba. Continua così.

Davide, eccolo qua, dice oggi sono in ritardo, è tutto bene? Ma no, non sei in ritardo, sono solo le 11.55, noi andiamo avanti fino alle 13, allora, diamo un po' di carica, se vuoi mettere Pink, Aerosmith, e dice vai, domani porto la giustifica, nel ritardo dici no, vabbè, mica ti sei sintonizzato adesso, se no sì, ti sto scherzando. Davide, arrivano gli Aerosmith, ciao carissimo, grazie per la tua richiesta.

0: Sono le 12:02. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare

0: Israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
1: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Araghchi, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
0: Gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025. Pari al 2,2% del PIL dell'Unione e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
1: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del MIMIT, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
0: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo al rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella da Barella a Calafiori alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caglione.
0: È tutto, a più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

E siamo arrivati alle 12:12, ci avviciniamo all'orario di pranzo, ma lo sapete, restate con noi perché la musica vi accompagna anche durante i pasti, durante i momenti relax, durante il lavoro, durante il sonno, durante il viaggio, ovunque, sempre con voi Radio Dora. E vi ricordo appunto che potete ascoltarci in tutto il territorio nazionale, in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo. Basta andare sul nostro sito radiodora.it, cliccare Radio Dora Live. Tra le altre cose, adesso vi faccio tutto lo spiegone di come si fa, però se adesso andate sul sito radiodora.it trovate le indicazioni per poi avere direttamente il link di Radio Dora Live, quindi ascoltare come se avessi l'applicazione direttamente a desktop del vostro personal computer, così che entrate al lavoro, vi mettete lì a far cose, bene. Cliccate direttamente questa scorciatoia che vi porta al link di Radio Dora Live e potete ascoltare la nostra musica sempre. Quindi come fare, adesso ve lo spiegarlo senza darvi un'immagine in radio diventa complicato, ma il nostro buon angelo ha scritto tutti i passaggi proprio all'interno di un articolo che trovate appena aprite il sito, e quindi vi sarà semplice seguire queste indicazioni. Oppure scarica l'applicazione sullo smartphone, vai su Play Store, App Store, in base al tipo di telefono che hai, nella lentina cerca Radio Dora e potrai gratuitamente scaricare l'applicazione, che è gratuita, è sicura, super semplice, intuitiva da utilizzare, restare in nostra compagnia ovunque tu vada e in qualsiasi momento della giornata. In più puoi ascoltarci su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, ancora nel Piemonte occidentale, in FM. Va bene, ricordiamo allora anche i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso, lo ripeto però troppo velocemente, l'ho detto. Allora, 0122 64 04 46. Oppure abbiamo il numero WhatsApp, segnalo nella rubrica così ti è comodo per inviare anche un bel vocale oltre che un messaggio di testo. 351 851 66 33. Va bene, allora aspetto le vostre richieste in quest'ultima ora, vediamo di mettere musica, no? Un po' che ci faccio battere il cuoricino, vero Virgi? Allora sono tutta orecchie mentre cucino. Allora, Virgi sta spadellando, Ciao Sonia, sono Virgi da Venaria, ogni tanto mi faccio sentire, magari anche con qualche dedica nostalgica, ma a noi piacciono anche i brani nostalgici. Oggi mi piacerebbe ritornare all'estate 2002 con Mango, ascoltare La Rondine, una canzone bellissima. Vi mando un grosso abbraccio e buona giornata. E allora, buona giornata a te, bellissimo brano La Rondine, sicuramente verrà una pietanza veramente buona, perché quando c'è buona musica, se le vibrazioni, l'acqua che puoi prendere, la cristallizzazione della vibrazione che sente, che arriva, tutta quella roba lì un po' scientifica, un po' fisica, che però alla fine evidentemente funziona. Quindi buon pranzo con Mango.

0: dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

finalmente parliamo di questo evento imperdibile di questa sera, nella prima serata, perché oggi alle 19:30 un appuntamento veramente molto interessante al Tortuga, la Taverna Tortuga in frazione Vernetto 18 Chianocco. Questa sera si terrà una degustazione di rum. Attenzione, perché qua c'è da fare un po' uno spiegone, perché tenete conto che intanto la Taverna Tortuga, cioè in questo è top, ok? Lì trovi la qualunque dei rum, lo garantisco. Ogni tanto arrivano dei pacchi qua con da tutto il mondo, che poi sono destinati a... vi dico che bisogna ovviamente conoscere tutta una serie di situazioni che ci sarà e verranno spiegate ovviamente all'interno della serata, oltre alla degustazione. Ovviamente non è che te ne bevi una pinta, cioè bevi la degustazione, ti sciacqui, diciamo, no, la bocca, affinché il gusto non venga poi compromesso nel prossimo assaggio. Capirai tutte le lavorazioni, come viene fatto, da dove arriva, la cultura che poi c'è dietro, ovviamente il rum, le leggende, insomma tutta una storia veramente molto affascinante. Cioè diventa un'esperienza non solo di gusto, non solo appunto di cultura, così come dire, della nostra così gastronomica, ok, chiedo scusa, ho dovuto chiudere la porta perché si sentiva la telefonata. E quindi io vi invito a partecipare questa sera alla Taverna Tortuga in frazione Vernetto 18 Q a Chianocco per vivere questa esperienza di tanti tipi di rum diversi, abbinati poi anche a diverse pietanze, quindi un po' come si fa per dire con il vino, anche in questo caso con il rum si apre tutto un mondo di conoscenze tali che fa vivere veramente un'esperienza più unica che rara, perché non sono tanti posti in Italia che ti danno questa possibilità. Quindi una serata dedicata alla scoperta e ovviamente al piacere di degustare. Ci sarà questo apericena a buffet, masterclass di degustazione, tra le altre cose. Guarda, io adesso non vorrei essere blasfema, io sono andata subito a cercarmi una ricetta da fare con rum, perché così sai, a me piace cucinare, siamo nell'orario giusto. Ho trovato proprio perfetto per questa stagione il risotto e i funghi sfumato al rum. Allora, io non l'ho mai fatto così con il rum, ma secondo me funziona un sacco, perché poi lo vedo che è molto gettonato anche, diciamo, in questa piattaforma molto famosa, non stiamo lì a dire quale, però che propone ricette molto seguita, e c'è questo risotto funghi porcini con rum. Ora, io non vorrei essere blasfema, ma perché, nel senso, cioè, c'è rum e rum, cioè dici, ma cosa fai, butti il rum nella sfiammata, non lo so, però vabbè, ovviamente ci sono diversi rum, magari stasera ci saranno anche delle indicazioni per queste cose, no? Insieme alle varie pietanze, magari dice, vabbè, senti, ma se io volessi un rum così, sì, da degustare con gli amici in qualche serata particolare, allora tu mi dici, ok, fallo con questa pietanza, con questa piccola cosa, vuoi fare una piccola merenda sinora un pochino sofisticata, un po' dove devi raccontare delle cose, magari prendi spunto tra gli amici che hai, fai anche bella figura, oppure dice, vabbè, ma qualcosa veramente che io possa fare un piatto un pochino più sofisticato con delle note veramente così un po' particolari. Beh, io non lo so, Andrea, cioè dammi notizie, se non le vuoi spoilerare adesso stasera, per fare un bel risotto con i funghi porcini data la stagione sfumata al rum. Va bene, vi ricordo quindi l'appuntamento di questa sera alla Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18 a Chianocco, e si scopriranno tante cose belle sicuramente.

Or dunque, allora, a rispondere in realtà è Rodolfo che dice: no, ma guarda che lo devi sfumare, no? Ma il rum nel risotto lo devi sfumare come il vino bianco. Bisogna però capire che tipo di rum, cioè qui bisogna chiedere al Tortuga quale va bene, perché io non ho trovato indicazioni diciamo online, no? Ovviamente se uno lo vuole abbinare al fungo porcino, perché poi effettivamente tu mi dici, che ne so, vabbè, comunque tu non devi annegare diciamo risotto nel rum, ci mancherebbe la roba che però dice, io aggiungerei, dice Rodolfo, due pistilli di zafferano e della zucca arancione. Vedi, lui ha fatto già un altro tipo di risotto, quindi un risotto con zucca, zafferano e rum. Però anche qui bisogna capire qual è il rum giusto, cioè se uno deve essere preciso deve esserlo, poi va, per carità, uno può sperimentare un po' a muzzo, va bene lo stesso, però insieme alla zucca, perché attenzione, guarda che la zucca è delicata e il rum è bestia, poi dipende anche lì, bisogna chiedere ad Andrea, stasera andate al Tortuga, glielo chiedete, prendete appunti, tutte le cose che volete sapere e poi snocciolate tutte le robe con lui stasera, va bene, dai, ci ascoltiamo Istrice.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il successo.
4: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre, dalle 19:30, protagonista della serata sarà la distilleria Hamden, con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.

0: Johnny! Oh Johnny, tutti gli anni la stessa storia, Madonna mia santa. Poi vi spiego, intanto sentiamo il messaggio.
1: Allora, buongiorno carissima Sonia.
0: Ciao Johnny.
1: Allora, lì Sant'Anna. Oye, come va?
0: Come va?
1: Augurando una buona pausa pranzo a tutti e un buon proseguimento di giornata. Ricordiamo che dopo domani è già venerdì.
0: Esatto.
1: Ciao ciao carissima.
0: Ciao Johnny caro. Dopo domani è venerdì, ma non è Natale dopo domani. Oh, lui arriva a sto periodo. Boh, vede una nuvola, va via il sole un attimo, ok, mi metti una canzone di Natale. E dai, tutti gli anni così. No, non te la metto adesso la canzone di Natale, Johnny. Ha detto, beh, scegli qualcos'altro, va bene, va bene. Però lui lo fa già sapendo che poi, capito, io gli rispondo così. Tanto poi ci proverà con il bro. Ma state tranquilli, perché tutti gli anni è la stessa storia. Viene da me e gli dico, no Johnny, non è Natale, la canzone di Natale non ce l'ascoltiamo. Ah, va bene, no, fa finta di niente, come se nulla fosse. Poi chiama Matteo, però tanto Matteo non c'è oggi pomeriggio, quindi al massimo sta storia gliela puoi riproporre domani e chiede a lui la canzone di Natale a Matteo. Siccome quello è mattacchione, può essere pure che ti dica di sì, come è già successo, è vero o no? Io invece sono un po' più ligia, sono mattacchiona, però un po' più fedele al format. Va bene, va. Allora, dai, ci ascoltiamo Sant'Anna con Oyo, come va?

E adesso abbiamo rispa, pausa pranzo, musica non stop con tutte le cose belle in programmazione nel palinsesto di Radio Dora, e poi domani vabbè ci sarà anche, tornerà poi anche Matteo. Allora un super abbraccio a tutti quanti, arrivo in Elite FIBA, ciao!

0: Sono le 13 e 3 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesi, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza.

0: Sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove. Venerdì 2 ottobre, dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsusa Film Fest presenta Valsusa Film Fest for Palestine, domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almese al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351-307-8654. Areano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciapapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Presso il Castello di Adelaide, sabato 3 ottobre alle ore 17, conferenza Una giornata al Colosseo di Gianni Oliva, festival Radici, Circolo dei Lettori di Torino. A seguire, dimostrazioni gladiatorie. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al Castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22° cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122-83-1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole. Alle 17.30, le madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity, sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger, domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA. rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No.
4: Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
10: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
11: Sta per partire Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La quinta edizione del Festival Digitale Popolare si terrà a Torino l'1 e il 2 ottobre in Piazza San Carlo, intitolata Il Mondo Nuovo, la kermesse promossa dalla Fondazione Italia Digitale, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. La rassegna si conferma uno spazio aperto, inclusivo e accessibile a tutti, dove cittadini, esperti e istituzioni possono confrontarsi per capire come abitare e governare in modo equo e consapevole questa radicale connessione. Dopo aver conquistato la finale di X Factor 2025, Pierci riparte dai palchi dei club. Giovedì 1 ottobre l'appuntamento è alle ore 21 nella cornice dell'Hiroshima Mon Amour di Torino. Sul palco il musicista ripercorre i brani che l'hanno reso una delle figure più riconoscibili del celebre talent show, svelando al tempo stesso le sfumature e le sonorità inedite scaturite dall'intenso lavoro in studio di questi mesi. Quattro giornate dedicate alla cultura della birra tra degustazioni, incontri, gastronomia, musica, arte e visite alla produzione. Dal 1 ottobre al 4 ottobre a Torino torna il Metzger Fest, seconda edizione dell'appuntamento organizzato dal birrificio Metzger e i suoi spazi produttivi di via Catania 39, aperti per l'occasione al pubblico, con un calendario dedicato al mondo brassicolo e alle diverse realtà che ne compongono il panorama. Torino rinnova una delle sue tradizioni sportive universitarie con la 28ª edizione della Rowing Regatta, la storica sfida a colpi di remo tra Atenei cittadini che torna sulle rive del Po giovedì 1 ottobre. Protagonisti saranno ancora una volta gli equipaggi dell'Università di Torino e del Politecnico di Torino, affiancati da SC Business School, guest star della manifestazione dal 2022. Venerdì 2 ottobre alle 21 l'auditorium di Borgo San Dalmazzo ospiterà una nuova replica a ingresso gratuito di Cabaret Artico Giochiamoci il Clima, uno spettacolo interattivo che combina teatro e sensibilizzazione ambientale. L'evento, organizzato da Onda Teatro in collaborazione con il comune di Borgo San Dalmazzo, affronta il tema del cambiamento climatico con creatività e ironia, trasformando il teatro in un potente strumento di coinvolgimento comunitario. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Le Pien, 27ª edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Le Pien e bignette qui pum. Alle 15 il bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta. Radio
3: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai partito da Dubai e diretto a Tel Aviv e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
3: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese trasferito dall'ospedale regionale di Ancona alla centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
2: Un incidente sul lavoro nel milanese, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
3: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione, formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
2: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
3: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il Ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione interessa ancora le regioni alpine in questo inizio di settimana, mentre da ovest una depressione atlantica tenderà ad avanzare verso le Alpi occidentali. Il fronte ad essa collegato tenderà tuttavia a indebolirsi e dissolversi nel corso del suo avanzamento, determinando prevalentemente nuvolosità irregolare e solo scarsi fenomeni. A parte annuvolamenti a tratti estesi, il tempo si manterrà pertanto in gran parte asciutto, soprattutto sulle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo parzialmente nuvoloso tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e pianure vercellesi e novaresi con schiarite più ampie in serata. Tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Sesi e Verbano, inizialmente irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite in giornata, soprattutto su pianure e colline, sui settori montani e sulla Valle d'Aosta irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con aperture più limitate. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sui settori orientali del Piemonte, in particolare tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Valsesia e Verbano, con limitate aperture in giornata, soprattutto sulle zone di pianura. In serata schiarite in generale estensione, mentre annuvolamenti più estesi persisteranno sui settori montani e sulla Valle d'Aosta. Precipitazioni con locali piogge a carattere sparso nel corso della giornata sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. In esaurimento in serata, con residui fenomeni sui settori montani valdostani e del Canavese. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo parzialmente nuvoloso su pianure e colline con locali addensamenti più compatti al primo mattino e tendenza maggiori schiarite nel corso della giornata. Sui settori montani e sulla Valle d'Aosta, parzialmente o irregolarmente nuvoloso, con annuvolamenti più compatti soprattutto lungo pendii e cime e maggiori aperture nel fondovalle. Precipitazioni con piovaschi e rovesci a carattere sparso tra il pomeriggio e la prima serata all'interno delle valli del Cuneese, del Torinese, della Valle d'Aosta e sull'Alta Valsesia. Quota neve sui 3.200-3.400 metri. Temperature minime in lieve calo sugli 11-14 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ustorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ustorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
2: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
3: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
2: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D'Angelo.
3: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni.

0: sanzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Economia settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
5: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier, con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
15: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti. Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'annulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Mark Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo e molto altro. Rinnova il tuo stile. Ti aspettiamo da Castagna, in via Roma 15 a Susa. Aperti dal lunedì al sabato. Castagna, il tuo autunno parte da qui.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani regionali. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Mark Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: A Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. La strage di Brandizzo arriva in tribunale al via l'udienza preliminare, la rabbia dei parenti, mandati a morire, 24 gli imputati per la morte dei 5 operai travolti da un treno il 30 agosto 2023, tra cui 3 società e l'esito di 3 anni di indagini che hanno prodotto 84 terabyte di materiale, 12 faldoni cartacei. L'omicidio di Baldissero d'Alba, i colpi sparati da non più di 14 metri di distanza è quanto emerge dalla perizia balistica. I carabinieri hanno repertato 12 bossoli raggruppati. Si presume che Roberto Mollo abbia esploso i colpi da un unico posto verso una sola direzione, le luci delle torce degli intrusi. Sciopero e presidio di InnovaWay NBT, vogliamo lavoro e stabilizzazioni, protesta dei dipendenti dell'indotto bancario sotto il grattacielo di Intesa San Paolo a Torino. Cuneo ospite all'incontro internazionale della rete delle città Michelin, dal 6 al 9 ottobre oltre 120 partecipanti in rappresentanza di 15 città e 12 paesi. Adam Sandler a Torino, i fan affollano via Roma, l'attore americano in città, trasformata in Parigi con Chris Rock per il film Un weekend da bamboccioni 3, le riprese dureranno alcuni giorni. E in chiusura parliamo di caldo, siccità e parassiti, ma nonostante ciò il 2026 della nocciola è migliore dell'anno scorso, la resa a macchia di leopardo influenzata da esposizione, gestione del suolo, scelte agronomiche e tempestività degli interventi. Sulle criticità e quanto emerge dal convegno durante la 24esima edizione della Fiera della Nocciola Piemonte. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Ritorna alla festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E la ricostruzione dell'incidente è sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma

0: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
1: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
0: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
1: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfait anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Degustare non significa semplicemente bere. Significa conoscere le fermentazioni naturali e prolungate, la ricerca sui lieviti, le ricette e tutte quelle sfumature che trasformano un distillato in un'esperienza di gusto. Alla Taverna Tortuga questa esperienza arriva direttamente dalla Giamaica. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 protagonista della serata sarà la distilleria Hamden con il tour manager Peppy Grant e Angelo Canessa di Velier con sole 3 tappe in Italia. Una masterclass, una pericena a buffet e una degustazione per scoprire il rum a moda nostra, assaggiando e degustando. Mercoledì 30 settembre dalle 19:30 è gradita la prenotazione. Taverna Tortuga, frazione Vernetto 18Q, Chianocco.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: il tuo autunno parte da qui.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 229 del Lago d'Orta, in corrispondenza del comune di Casale Cortecerro, in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: Ritorna alla festa grande a Riviera di Elmese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh.
1: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
4: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
0: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
1: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
0: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente, di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
0: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battendo in 2 set 6-3 7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
9: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, fiera del

Grande Scarton, un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni, fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudun e Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro, andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: No, che disastro!
6: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare.
5: Presto, venite!
6: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
8: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale. Caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisci favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, tagliati per il successo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Mark Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
2: Tra poco Rete 7 News, strage di Brandizzo, subito rinviata la prima udienza del processo a Ivrea, polemiche per la mancanza di spazi. Resta in carcere Camilla D'Alessandra, la 24enne accusata di aver investito un bambino di 5 anni. Intesa San Paolo, sciopero alla grattacielo contro il rischio esuberi. Le star di Hollywood in via Roma per girare Un weekend da bamboccioni, delirio per Adam Sandler e Salma Hayek. Questo ma tanto altro tra poco con Rete 7 News.
3: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

ingannata dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Sono le 19:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
3: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
2: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
3: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
2: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
3: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
2: Per ora è tutto. Tutto una buona serata dalla redazione.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia,

0: ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
1: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera per i veicoli in direzione Milano. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ritorna alla Festa Grande Riviera di Elmese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e bignette qui pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah. E per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

hub, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni
0: quando avrò i tuoi anni.
1: E
0: ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno.

0: Sono le 19:32. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marin Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3, caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato, accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: A Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Questa è Radio Dora. Encore un dimanche, je dis ça.

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare

0: Posta peggiore di ogni previsione che si tradurrà in 1.389 euro in più a famiglia per i consumatori. La presidente del Consiglio Meloni scrive a von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno può spegnere l'incendio. Primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra e il centrosinistra diviso. Hanno votato no 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Partito Democratico si è astenuto per evitare la contrapposizione tra segreteria e riformisti. Contro il testo anche Futuro Nazionale di Vannacci. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo che ritengono divisiva. Atteso domani intanto il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia si è costituita infatti parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bici di Stasi e sull'impronta del killer. Che ci fossero anomalie sui risultati dei test, prima positivi alle tracce genetiche di Chiara Poggi, ma poi per due volte negativi, lo ricorda l'investigatore del RIS Alessandro Colli, sentito dai PM di Pavia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
1: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
1: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesi, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almesi al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciapapuer in piazza più sagra cinghiale, mercatino pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Presso il castello di Adelaide, sabato 3 ottobre alle ore 17, conferenza Una giornata al Colosseo di Gianni Oliva, festival Radici, Circolo dei Lettori di Torino. A seguire, dimostrazioni gladiatorie. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Grano e Scarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122 83 1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole, alle 17.30 le madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity, sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger, domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante. Diversi membri dell'equipaggio e passeggeri sono comunque riusciti ad aprire con forza la porta della cabina di pilotaggio e immobilizzare l'aggressore. Il volo

0: Nelle norme sul tetto al numero degli stranieri nelle classi e al divieto di coprirsi il volto nelle scuole sarà pubblicato ad ore, fra domani e dopodomani, lo ha detto il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Il decreto, ha poi spiegato Foti, prevede che per le scuole primarie la misura si applichi a chi non è cittadino italiano e non è nato in Italia e non ha fatto per 2 anni la scuola d'infanzia. Quindi, ha detto Foti, i numeri cambiano, diventa più facile la messa a terra, ma non cambia il principio che è quello iniziale, la conoscenza della lingua italiana. Se ne va un altro pezzo d'infanzia per milioni di italiani. Peppino Mazzullo, autore, doppiatore, storica voce di Topo Gigio dal 61 al 2006, morto questa mattina nella sua abitazione a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina. Aveva festeggiato il 100° compleanno lo scorso 6 giugno. Siamo al calcio per Euro 2032, candidate Italia e Turchia. La FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata. In un secondo momento la federazione procederà poi all'indicazione delle 5 sedi ospitanti, altre 5 saranno della Turchia. È tutto, alla prossima edizione.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Questa è Radio Dora.
1: Gino ha perso la testa, è andato fuori, si è innamorato perduto di un'amica di mia sorella. Lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare.

La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
17: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
16: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
17: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
18: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

sette fili ed ero perduto. Unirò sette fili e sarò perduto. Unirò sette fili e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

sogno, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri degli interni degli altri paesi membri dell'Unione Europea. Paura nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzato l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito della sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia infatti si è costituita parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. Giornata di tragedie sul lavoro, un operaio morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Rubecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha poi reagito ferendosi lievemente una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme all'ambulanza. Siamo allo sport con il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo

pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È sempre

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione poi è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. La presidente del Consiglio Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità sui conti pubblici per consentire agli Stati membri di intervenire contro gli effetti del caro energia. La Premier, intervenuta in videocollegamento all'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, ha parlato anche della prossima legge di bilancio e della situazione economica internazionale. Abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione, ha concluso Meloni. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri degli interni degli altri paesi membri dell'Unione Europea. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito della sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia infatti si è costituita parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. Siamo al calcio. Per Euro 2032, candidate Italia e Turchia, la FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genoa, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata. In un secondo momento la federazione procederà poi all'indicazione delle 5 sedi ospitanti. Altre 5 saranno della Turchia. È tutto, alla prossima edizione.
0: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo. Per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Diga.
1: FM DAB app smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: rivolta nel carcere di Pisa, decine di detenuti hanno messo in atto una protesta e un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto ci sono agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza del 118 si trova attualmente all'interno. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici con locate a fini investigativi. Cambiamo argomento. Paura nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie all'intervento di alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. E un estremista religioso prega tutto il giorno, ha detto un collega del copilota. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare su tutto la fiammata dell'energia, in rialzo del 22,3%. La presidente del Consiglio Meloni per questo ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio. Per il price cap, intanto, dopo Kuwait, Eni e IP, arriva anche Tamoil, avviato dialogo Italia-Libia. Primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra e il centrosinistra diviso. Hanno votato no il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD si spacca e per questo si astiene dopo le forti contrapposizioni interne sul provvedimento. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo che ritengono divisiva. Atteso intanto domani il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale, quello sulle pregiudiziali. Il voto finale è previsto invece l'8 ottobre. Diana Bianchetti lascia il ruolo di capo delegazione della nazionale di calcio. Le dimissioni sono arrivate dopo le critiche del ministro Bodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Sullo sfondo anche la vicenda del mancato tesseramento di Malagò e per il quale la Federcalcio rischia il commissariamento, decisione che la giunta del CONI potrebbe prendere in una riunione la prossima settimana. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e 2 minuti.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No!
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico.

musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini.

amarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

È 1:02. È 1:02.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.